Isikompilo no Pet Zondi impolombolo kuyizwi lomzansi. Njalo ngesonto ngo 9 kuya ku 12 noni no Pet Zondi impolombolo.

umculo omnandi, umculo omnandi, opholile, opholile. Njalo ngesonto no Pelzondi, impolo mpolo.

0: Easy lo mzansi, easy lo mzansi. Yizwe umehluko. His Majesty. Msachero the Great.
1: Kwathi ikhosi lalona.